0: Non è una cosa
1: Good.
0: George 603-845-250 to be in the same amount.
1: Don't work that
0: way. 9-125-36.
1: Never.

Non credo che mi arriverà, ma se il tiro adesso sono in un vehicle.